0: Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: Es 1:32 minutos.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1989.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Solo le 4:32 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Son las 5:33 minutos.
3: Radio Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni, in caso contrario Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che non dovrà mai acquisire armi nucleari. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile-Marocco 1-1, Turchia KO 2-0 con l'Australia, Germania, Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia-Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro, le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi, destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone, la voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine, nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Kalina.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, buon lunedì a te.
1: Buon lunedì a te, buon inizio di settimana. Che facciamo di bello oggi?
2: Beh, sicuramente andiamo ad oroscopare un pochino, visto che è lunedì, è il giorno, la settimana, noi la iniziamo così con l'oroscopalo. E il tema di questa settimana, perché ricordiamo che l'oroscopalo è l'oroscopo ufficiale del Comedy Radio Show, e il tema di questa settimana vale per tutta la settimana.
1: Certo, certo.
2: E il tema è le cose che fai solo quando nessuno ti sta guardando. Ma sei sicuro? Perché ogni segno ha un momento imbarazzante che crede segreto, ma segreto non lo è mai.
1: Ah no?
2: No.
1: Quindi ci guardano, ci spiano.
2: Ci spiano dai telefoni.
0: Kalima.

0: inizia l'oroscopalo della settimana, perché come ogni lunedì vi ricordiamo che vale per tutta la settimana, cioè il lunedì ve lo raccontiamo, ma fatene buon uso per
1: fino a
0: anche martedì, mercoledì,
1: certo,
0: esatto,
1: tutta la settimana.
0: Fino a domenica. E tra l'altro parliamo di qualcosa che mi fa molto sorridere, perché ognuno di noi ha qualcosa che fa di nascosto,
1: sì,
0: ma in realtà forse nascosto non
1: no, anche perché io ve lo sto per rivelare, quindi non è più nascosto per
0: attenzione,
1: tutti e 12 segni. Partiamo con l'Ariete. Controlli se hai chiuso la porta 3 volte e ogni volta sei più convinto di non averla chiusa. Io lo faccio.
0: Lo fai?
1: Macchina, porta di
0: la
1: casa,
0: la macchina, sì,
1: gas, tutto, io controllo sempre tutto. Poi Toro, annusi il cibo in frigo per capire se è ancora buono, poi lo mangi comunque, che schifo.
0: Anche se puzza.
1: E questo è un mio amico del Toro che ha sempre tutta la roba scaduta in frigo, lui la mangia.
0: Non se la mangia.
1: Che schifoso.
0: Finché poi un giorno non andrà.
1: Beh, un giorno non lo avrò, non
0: lo
1: risponderà più al telefono. Credo che tu lo conosca.
0: Okay,
1: no, non è
0: di solito citi sempre
1: No, mi sa che non l'hai mai conosciuto. Okay. Forse è meglio. Poi Gemelli, ridi da solo dei tuoi stessi pensieri, a volte ti spieghi pure la battuta. Cancro, riapri vecchie chat solo per vedere, tra virgolette, poi ti emozioni, poi ti penti. Leone, ti sistemi i capelli davanti a qualsiasi superficie riflettente, anche il microonde.
0: Tu lo sai che io avevo un'amica del Leone, cioè ho ancora questa amica del Leone.
1: È Vanesia?
0: Lei sa cosa faceva? Passava davanti agli specchi.
1: Sì.
0: Noi camminavamo,
1: sì,
0: ok, e faceva l'improvviso. E io facevo, oh, ma che cazzo? Oddio. Poi si guardava, si specchiava nella vetrina e faceva, ma chi è quella? Figa lì, mamma mia, milanesissima,
1: leonissima.
0: Madonna mia, ho visto una bella ragazza, mi sono emozionata. Vabbè,
1: lei
0: avanti.
1: È proprio l'emblema del Leone,
0: sì,
1: il nostro Leone.
0: Sì.
1: Poi Vergine, raddrizzi gli oggetti di casa che erano già dritti, ma non abbastanza per te. Bilancia, provi 3 pose diverse prima di sederti sul divano, nessuna ti convince. Scorpione, controlli i social di qualcuno solo un attimo, poi ti ritrovi nel 2018.
0: Della pagina della persona.
1: Certo,
0: ovviamente.
1: Ovvio. Sagittario, parli al tuo animale domestico come se fosse un coinquilino e ti aspetti una risposta. Vediamo Capricorno.
0: Vediamo un po'. Sarò sincera.
1: Va bene. Fai finta di lavorare anche quando nessuno ti vede, perché non si sa mai.
0: No, non è vero. Assolutamente. Mi piacerebbe fare finta.
1: Ecco.
0: Invece, come una deficiente, lavoro anche quando nessuno me lo chiede.
1: Ecco.
0: È un problema questo, non è un bug.
1: Perché inizi per fare finta, però poi ti ritrovi che lo fai.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi Acquario, inventi teorie strane su cose normali, tipo perché il telecomando sparisce sempre. E poi chiudiamo con Pesci.
0: Pesci sempre un po' emozionale.
1: È sempre un po', sì. Metti musica triste per immaginare scenari drammatici che non succederanno mai.
0: Però piangi lo stesso.
1: Quello
0: e
1: a prescindere.
0: Ti piace.
1: Sì.

0: L'oroscopo di oggi molto interessante, che racconta un po' le cose che facciamo di nascosto, che forse nascoste non sono, ognuna per ogni segno ovviamente.
1: Certo.
0: La mia non sono d'accordo stavolta, devo dire. No, Capricorno, fai finta di lavorare anche quando nessuno ti
1: guarda l'ascendente.
0: Non è assolutamente vero. Io sono Capricorno.
1: Ah, è vero, perché tu sei doppio. E allora siccome sei sia ascendente che segno, allora poi non lavori per finta,
0: annulla,
1: lo fai, esatto.
0: Più uno meno uno,
1: esatto,
0: si annulla.
1: Esatto.
0: Certo, andiamo da Serena, va.
1: Vediamo i messaggi. Ciao Serena. Serena ci scrive: "Sono Bilancia. Ieri ho cambiato 3 volte posizione sul divano prima di sedermi, vedi? Alla fine mi sono seduta per terra. Era l'unica scelta che non mi giudicava."
0: Beh, bello stare per terra ogni tanto.
1: Io tra l'altro lo sai che a volte, siccome
0: sei il tappeto.
1: Io, brava, io al divano di casa, del soggiorno, ho il tappeto e quindi io spesso, non lo so, ma soprattutto d'estate, perché magari il divano è caldo per la schiena.
0: C'è il tappeto, bello.
1: No, però mi metto seduto per terra con la gamba
0: sul tappeto.
1: Ovviamente è un grande classico, con le gambe per terra sul pavimento, quindi solo il sedere lo preservo, visto che è nudo, sul tappeto e la schiena appoggiata al divano, alla parte bassa.
0: Vabbè,
1: pensa che scena.
0: Sì.
1: Nemmeno il cane.
0: Sì. Tra l'altro, che cos'è che hai detto? Sì, ovvio? No, ovvio per te, non è ovvio. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ah, che mi metto nudo sul tappeto? Sì,
0: sì, sì,
1: detto
0: sì.
1: Com'è? No, ovvio per ovvio, me, certo, ovvio, per il mio canone stilistico ed estetico. Certo.
0: Sì.
1: Allora, andiamo da Davide. Ciao Davide. Io sono Toro e confermo, ho annusato una mozzarella per capire se era buona. Non lo era, l'ho mangiata lo stesso e ho pure detto, ma non è male.
0: Posso dire, Davide,
1: schifo,
0: e
1: Davide,
0: cari Tori, cioè non è che è un vanto questa cosa, eh? Cioè,
1: È come il mio amico aveva, una volta si è fatto una carbonara con il guanciale,
0: no,
1: io mentre buttavo la scatolina,
0: senti,
1: perché lui l'aveva,
0: la puzza,
1: tra l'altro l'aveva rimessa in frigo vuota, vabbè, ma sta amico mio.
0: Ma chi è? Ma che...
1: No, quando l'ho presa ho detto, ma guarda che io non avevo mangiato da lui, io l'ho raggiunto dopo pranzo e gli ho detto, ma guarda che ma hai cucinato questo guanciale? Ho fatto sì, perché? Ho fatto la carbonara, ma era scaduto.
0: Ma solo per lui o anche per
1: no,
0: altra
1: per
0: gente?
1: No, per se stesso.
0: Ah,
1: cioè,
0: vabbè.
1: Sì, ma era scaduto. Il maiale è scaduto, fa malissimo.
0: Sì, ma almeno insomma.
1: Tra l'altro lui mi fa ridere perché ha un problema al colon. Non ha il morbo di Crohn, però ha un problema di colon.
0: Meno male che ha lo

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti. Radio
3: Cali. Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.

0: Il gambero pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale. Gambero pistola è un animale molto particolare. Attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È
0: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede, ok?
1: Sì.
0: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so. No, tipo lo snap.

0: proprio. Sì. E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi, una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come. Certo. Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande dell'altro.
0: Lo usa per schioppate, dico.
1: Ma.
0: Comunque, come funziona? La chela schiatta così. Schiatta. Volevo dire scappa, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: mentre cerco di come dire, non lo riesco a dire, infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
1: Sì, io ti osservo ed è bellissimo. Se voi poteste
0: oggi,
1: vedere,
0: cioè, è solo lunedì, capito?
1: Ma no, poi prende la rincorsa.
0: Il gambero pistola,
1: il gambero pistola che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
0: Mi ha veramente schioppato, veramente.
1: Il culturista dei mari.
0: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
1: Ma meno male,
0: sarebbe
1: un gatto pacifico.
0: Però, pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
1: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
0: Sì, no, io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
1: Da un pugno all'aria. Certo.
0: E quindi sei talmente, cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
1: No, perché dai un pugno all'aria e viene uno scoppio. Pum!
0: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
1: Tu stai dormendo.
0: Non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
1: Sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola
0: nell'acquario
1: a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte boom, viene svegliato. Radio Kalima.
2: Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades, la paella, pulpitos, los chocolgofio escaldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años. ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
5: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
4: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
6: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.

0: si continua. Forse ce
1: sì,
0: la facciamo?
1: Sì, sì, sì, è sì. Solo lunedì.
0: È solo lunedì. Si continua il Comedy Radio Show. Ah, questa è bella. Questa è bella.
1: Vai.
0: Questa l'ho scritta pensando a te.
1: Ah.
0: Non sto scherzando.
1: Ah.
0: Possiamo dire ufficialmente che sei il mio bro.
1: Giusto. Beh, figo.
0: Beh, dopo un po'.
1: Bro and sis.
0: Bro and sis.
1: Bro and sis, yo.
0: E quindi tra poco una rubrica, cioè la rubrica è hashtag flop and roll, mm-hmm. Il meglio del peggio del mondo del web. Quindi tutti i modi possibili e immaginabili di dire bro. Un capitolo che dedico solo a te. My bro.
1: My bro. Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Son las 8:31 minutos. Radio Cali.
3: Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben Gvir: l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania, che batte 7-1 a malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro, le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi, destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone, la voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine, nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1998.

0: cari amici del Comedy Radio Show e caro Alo, io ho deciso, Caralo, ho deciso che sei il mio bro. Cioè, non è che l'ho deciso, è così, alla fine,
1: ma
0: dai,
1: è bello,
0: ci supportiamo da un po'.
1: Mi hai insignito del ruolo di bro.
0: Esatto,
1: che figo.
0: Ad oggi nel 2026, guarda che il ruolo di bro è una roba importante, eh. Cioè, mica non si
1: ma
0: può
1: bro
0: dire.
1: Ora chiude tutta una roba, anche nel
0: sì.
1: rap. Bro, ehi, bella bro.
0: Bella bro, non si apre il link. Ok.
1: Domani vengo con la bandana. Domani la bandana,
0: allora,
1: da bro.
0: Quindi, visto che sei il mio bro,
1: sì.
0: per la rubrica hashtag flop and roll, flop and bro.
1: Flop and bro. Flop and bro. Bobby.
0: Mille modi per sì. dire sei il mio bro. Per esempio, ti potrei dire tranquillamente sei il mio
1: sì.
0: broski.
1: Yeah.
0: Sei il mio broski.
1: Yo.
0: Broski si dice.
1: Broski sì.
0: Sei il mio brozilla. Sei il mio Broly.
1: Broly è il Super Saiyan.
0: Il mio Broseidone.
1: Broseidone, il re dei mari.
0: Il mio Gabibro.
1: Bezugo.
0: Il mio Harry Potter.
1: Adava Kedavra.
0: Il mio Barack Obama.
1: Yes we can.
0: Il mio Bohemian Rhapsody.
1: Mamma.
0: Il mio Super Califragilistiche Spirali Broso.
1: Broso, è certo.
0: E niente, ti voglio bene, bro.
1: Ti voglio bene, sis.

0: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Cultural de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati, prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: talk about.
1: Basta, momento di dolcezza in questa puntata di oggi, in questo lunedì. Penso che sia la prima e ultima volta che possa accadere una roba del genere, ma ce lo siamo goduto finché è durato.
2: Assolutamente sì. Beh sì.
1: Dopo un anno, due anni, tre anni, quanti so?
2: Ma secondo me,
1: blasto,
2: ma lo sai che non lo
1: momento
2: so.
1: Momento di tenerezza. Beh no, con il comedy è soltanto, no, sono quasi
2: secondo
1: due
2: me
1: anni.
2: Siamo quasi a due anni,
1: boh,
2: te lo dico
1: niente,
2: io. Siamo quasi a due anni.
1: Bro, ma oggi
2: se te lo dice il bro.
1: Sono un po' in difficoltà. Facciamo così, torniamo domani perché oggi ci sono delle difficoltà.
2: E allora domani.
1: Sperando che vada meglio.
2: Con il gambero pistola.
1: Il gambero pistola. Domani torniamo con il bro Alessandro Bisbronni.
2: E la sis Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Bro. Ciao.
2: Ah, bello. Ciao. Boom.

0: Bentrovati, buon lunedì 15 giugno con il GR delle buone notizie. I social media stanno perdendo peso nelle scelte di viaggio degli italiani, mentre cresce il desiderio di organizzare vacanze basate su interessi personali e consigli considerati più affidabili. Un sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator, oggi prevale invece una logica più personale e meno legata all'esposizione social. Viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri. Secondo dati ufficiali, nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva. Già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un fenomeno che si sta estendendo grazie all'opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax ammirando panorami. Un volo Tokyo-Londra o Parigi-Tokyo di sole 3 ore potrebbe essere in realtà non subito ma tra 14 anni. La Japan Aerospace Exploration Agency ha compiuto infatti un importante passo avanti nel campo dell'aviazione ipersonica, completando con successo il primo test a terra di un motore ramjet in grado di operare a velocità fino a Mach 5 oltre 6.000 km orari, più di un Concorde. L'esperimento è stato condotto verso il centro spaziale di Kakuda nella prefettura di Miyagi, in collaborazione con 3 università giapponesi. Nel Monferrato la fioritura della lavanda da spettacolo, tanto da valerle l'appellativo di Provenza d'Italia. In queste settimane il colore viola disegna filari irregolari che seguono l'andamento morbido delle colline, creando contrasti molto fotogenici. Questa porzione del Piemonte tra Casale, Equiterme e Ovada è più nota per le sue aree vinicole riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e che ne fanno una meta speciale per un weekend fuori porta. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 629-5533. Contesta Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Son las 9:30 minutos. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Teheran ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i quattro stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport: oggi è mondiale, il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna Capoverde, seguita alle 21 da Belgio Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita Uruguay. È tutto, a più tardi.

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

0: 88 56 04 18.
1: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: Radio Calima. In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il comune di Las Palmas di Gran Canaria dà una svolta alle politiche sociali promuovendo la costruzione di 115 nuovi alloggi protetti nella zona di Escaleritas per dare una risposta concreta alle famiglie vulnerabili. Spostiamoci a Lanzarote, dove il municipio di Tias ha ricevuto una maxi offerta da quasi 4 milioni di euro per la gestione delle storiche amache e dei servizi sulle spiagge locali. Novità sul fronte immigrazione a El Hierro, dove il soccorso marittimo ha intercettato una seconda imbarcazione con 68 migranti, portando a 153 il totale delle persone tratte in salvo nelle ultime 24 ore. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha lanciato un avviso per la fine di giugno, segnalando forti anomalie termiche in arrivo su tutto l'arcipelago, con temperature che supereranno la media stagionale di oltre 10 gradi. Chiudiamo con lo sport, a San Bartolomé de Tirana, dove l'amministrazione comunale ha premiato con una grande cerimonia l'eccellenza degli atleti locali, che hanno conquistato oltre 200 medaglie nell'ultima stagione. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 15 di giugno e cominciamo una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, dedicata al nostro bel paese. Con noi oggi ci sarà Paola e partiamo da una vicenda molto interessante. Ma voi sapevate che Michael Jackson ha dovuto pagare fior fior di soldi ad Albano Carrisi? Sì, la storia è vera e ve ne parliamo tra pochissimo. Poi torna all'agenda con le date significative nella storia d'Italia di questo 15 giugno. Andremo anche a Torino parlando di tramezzino, abbiamo fatto anche la rima. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: iniziamo questo lunedì insieme, amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, l'estate è quasi arrivata. Dal punto di vista del calendario inizierà ufficialmente il 21 giugno, anche quel giorno, insomma, lo vivremo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e do il bentornato alla nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E cominciamo quindi subito con le agende, nel migliore dei modi, e vediamo quindi quali sono state le date più importanti nella storia d'Italia che cadono proprio in questo 15 di giugno.
1: Sì, partiamo dal 1915 con il re Giovanni d'Inghilterra che oppone il sigillo reale sulla Magna Carta Libertatum, non avanti al 1300 in cui Dante Alighieri viene eletto tra i priori del comune di Firenze. Nel 1444 invece Cosimo il Vecchio fonda a Firenze la Biblioteca Laurenziana e infine nel 1864 viene fondata la nostra Croce Rossa Italiana.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi compleanno di Valerio Merola, conduttore televisivo, e Courtney Cox, attrice e produttrice televisiva statunitense. E oggi sarebbe stato il compleanno anche del nostro Alberto Sordi, gigante del cinema e della commedia italiana.
0: Esatto, in particolar modo anche della commedia alla romana. Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico oggi.
1: Sì, oggi è proprio San Vito Martire, da cui diciamo deriva anche il proverbio che dice: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito.
0: Allora speriamo che non piova.

0: 10 di giugno siamo insieme con questa bella aria frizzantina, beh frizzante non di freddo ma di caldo. Siamo noi quelli di Verdi Bianchi e Rossi, sono io Francesca Romana e torna anche la nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: Come tornano anche i vostri messaggi? Chi ci ha scritto?
1: Ci scrive Michele, ci ricorda che la Biblioteca Laurenziana è uno dei tesori culturali più belli lasciati dal Rinascimento, e Roberta che dice: grazie alla Croce Rossa Italiana che resta uno dei simboli più importanti e di aiuto e umanità.
0: È vero, anche perché, come abbiamo detto prima nell'agenda, fonda le proprie radici nel passato, e però nonostante ce ne siano delle grandi varietà, c'è la Croce Rossa inglese, quella americana, insomma ce ne sono varie, quella italiana ha un qualcosa di importante che appunto rimane e rimarrà, speriamo, nel nostro paese.

0: Abbiamo iniziato una nuova settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, e tra poco affrontiamo una querelle musicale che ha visto due protagonisti molto interessanti. Ma voi sapevate che Michael Jackson ha dovuto pagare fior fior di soldi e ha dovuto risarcire niente poco di meno che Albano? Sì, perché c'è una canzone, andatevela ad ascoltare, I cigni di Balaca, che ha creato una questione di copyright a livello mondiale. Ne parliamo tra pochissimo, Albano versus Michael Jackson, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La práctica del juego d'azardo es vietada a minori.
6: El 13 de julio, la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.

0: questo è il suono del lunedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando apriamo una parentesi sui personaggi che hanno segnato la storia del nostro paese e andiamo in ambito musicale, perché il grande Albano Carrisi, beh, lo conosciamo, conosciamo la sua storia dal punto di vista artistico, non solo il matrimonio con Romina Power, poi anche la pagina di Cronaca Rosa con Loredana Leciso, ma oggi apriamo una pagina di storia musicale, perché sapevate che Albano e Michael Jackson hanno qualcosa in comune, anzi più di qualcosa? Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti. Sì, perché appunto parliamo di una delle polemiche musicali più discusse degli anni Ottanta, perché nel 1992 il re del pop viene accusato di plagio dall'italiano Albano Carrisi. Più che da Albano è stato proprio il figlio a notare una somiglianza, a dir poco clamorosa, tra una hit mondiale di Jackson, ovvero Will You Be There, e un brano inciso 5 anni prima da Albano e Romina Power, ovvero I Cini di Balaca, e evidenzia ben 37 note consecutive identiche tra i due ritornelli.
0: Io e Paola abbiamo fatto un sound check, cioè della serie che ci siamo messe prima, e abbiamo ascoltato entrambe le canzoni, prima I Cigni di Balaca e poi il brano di Michael Jackson.
1: Una cosa assurda.
0: Sì, le somiglianze sono abbastanza, ma anche per una persona che magari non è esperta di musica si accorge, conoscendo i due brani,
1: certo,
0: che
1: sono praticamente identiche,
0: sono uguali, quindi andatele a ascoltare anche voi magari.
1: Sì, e infatti poi il Tribunale di Roma, addirittura al tempo, bloccò anche le vendite in Italia dell'album Dangerous, fino a che Michael Jackson nel 1997 non si presentò di persona al Tribunale di Roma per testimoniare e dichiarò sotto giuramento di non aver mai ascoltato addirittura la musica di Albano.
0: Povero Albano.
1: Povero Albano. Però
0: stiamo parlando comunque di Michael Jackson.
1: Sì, una vera e propria pop star. E però dopo una consulenza tecnica approfondita, gli esperti dimostrano che entrambi i ritornelli in realtà ricalcavano una melodia del 1939 della band americana The Ink Spots, intitolata Bless You for Being an Angel, un pezzo radicato nella tradizione blues e quindi ormai privo di diritti d'autore.
0: Quindi alla fine Michael Jackson ha risarcito Albano, ma alla fine entrambi avevano copiato dalla stessa fonte.
2: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno degli incontri preparatori. Negli USA a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, da chiarire se sarà presente anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, ha precisato. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano. Sanae Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma. Ieri sera è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, mentre in questi minuti incontra la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese, il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà a breve l'uso dei social media per tutti i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è proteggere i bambini dai pericoli mentre navigano online. Un divieto simile era stato introdotto lo scorso anno dall'Australia. Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi. Attesa per il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro, le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi, destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone, la voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine, nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: 1978.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: 70 e 80, Albano Carrisi, entrambi si sono incontrati in tribunale perché pare che MJ, Michael Jackson, abbia copiato una canzone di Albano Carrisi, ovvero I Cigni di Balaca. Ma ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi e li leggiamo insieme, giusto Paola?
1: Sì, abbiamo Tiziano che dice: ancora oggi, riascoltando i due ritornelli, la somiglianza continua a far discutere, come appunto dicevamo prima. E poi abbiamo Valeria che dice: Dangerous era uno degli album più venduti del momento, il blocco in Italia fece scalpore internazionale.
0: Allora, sì, è vero, perché poi anche questo brano di Michael Jackson, che appunto è uguale ai Cigni di Balaca di Albano, noi lo conosciamo perché bastano le prime note ed ecco che subito sappiamo di quale brano, di quale canzone si tratti. È ovvio che entrambi hanno attinto dalla stessa fonte, cioè entrambi hanno, come dicevi tu Paola, ha copiato un brano del 1939.
1: Sì, The Ink Spots.
0: E il copiare in realtà è un fenomeno molto comune nella musica americana, si chiama sample, re-sample, ovvero prendere degli estratti di un brano del passato e rielaborarli. Però c'è da dire che la somiglianza tra il brano di Albano e quello di MJ è abbastanza palese.

Momento di andare in tavola, cari amici, perché parliamo di una vera e propria istituzione del pranzo italiano, cioè un pranzo diverso, non quello che facciamo magari quando abbiamo tanto tempo, ma quando siamo di fretta e andiamo in un bar.

0: oppure vogliamo mangiare qualcosa di smart e di veloce, la prima scelta per molti di noi, per molti italiani, è proprio il tramezzino. Il tramezzino nasce a Torino e tra poco vediamo insieme la sua storia qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
5: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
6: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
7: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès. Vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
8: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Bianchi e Rossi, e come sempre arrivati a questo punto noi apriamo una parentesi su un'altra meraviglia dell'Italia. Ovviamente stiamo parlando del cibo, e cari amici, oggi andiamo dritti a Torino, perché so che sentir parlare gli americani e sentir giudicare i nostri piatti è un qualcosa di strano, ma stavolta hanno detto una cosa giusta. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti. Sì, perché la CNN ha inserito il nostro amato tramezzino tra i 25 panini migliori al mondo, e l'emittente americana ha scritto che, sebbene sia nato a Torino, Venezia lo ha portato a un livello superiore. Ovviamente da Torino è partita subito la rivendicazione delle origini, perché secondo la tradizione il tramezzino nasce proprio nel capoluogo piemontese, al caffè Mulassano, al piazza Castello, tra il 1925 e il 1926.
0: Anche perché il tramezzino è un qualcosa di più italianeggiante, diciamo così, tra virgolette, perché all'estero c'è il famoso toast. Invece il tramezzino è un toast a metà, quindi se non si vuole mangiare il toast, ripetiamo, per intero, si ha la possibilità comunque di mangiarne metà, che comunque può riempire, può saziare, ed è molto buono il tramezzino. Lo si fa con tantissimi ingredienti: le uova, il pesce, il salame, il prosciutto.
1: Il primo fu il burro e acciughe.
0: Devo dire, non uno dei miei gusti preferiti, varietà preferite, però pensavo che il primo tramezzino, che oggi risulta essere anche un po' il più venduto, è quello prosciutto cotto e mozzarella oppure formaggio filante all'interno. No,
1: e invece no.
0: Le acciughe.
1: Diciamo che Venezia però entra in questa storia, perché poi il tramezzino è diventato un vero rito da bacaro ed aperitivo. Nei bar veneziani, soprattutto negli anni 60, è stato poi reinterpretato in una versione maxi, quindi con pane sofficissimo, forma triangolare però molto più gonfia, con farciture enormi e strabordanti, quindi diciamo una cosa meno delicata di quello tipico piemontese nato nel 1926.
0: E viva il tramezzino, che salva tanti dei nostri pranzi e tante anche delle nostre cene.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre, cari amici. Vi ricordo che ci sentiamo domani con noi, che siamo quelli che sono verdi, che sono bianchi, che sono rossi e che parlano d'Italia. Ciao, a domani.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. Conecta con la musica che más te gusta.

0: Leila, Janet Jackson con Together Again. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ci sono, eccoci.
1: Eccoci
0: ciao,
1: qua, buongiorno
0: ciao,
1: a tutti.
0: Barbie, come stai? Tutto bene?
1: Bene,
0: oggi,
1: bene.
0: Oggi tutto in blu, microfoni, sì. Anche tu in blu. Oggi siamo the men in the men's, oppure the girls in blu, tutto quello che vuoi. Buongiorno a tutti, questa è Kalima de Magnana. Si parte oggi con una nuova settimana. Oggi è lunedì 15 giugno, come dire, siamo già a metà giugno. Non voglio di niente, ecco. Sai che ieri sera è stata una serata, poi la raccontiamo, perché sì, alla Jumbo c'era questo MMT, no? Music Meet Tourism, che sì, insomma, c'era pieno di ospiti anche interessanti. Dopo ne parleremo, perché c'era anche Sabrina Salerno.
1: Rediviva.
0: Ci sono tante cose da dire, dopo voglio devo farti sentire una cosa. Intanto noi ci prepariamo per 2 ore di musica e di notizie, come sempre. È lunedì, si comincia, 3, 2, 1,
1: via!

0: criticata versione di Perdono con Lazza, che insomma ha fatto parlare di sé nei concerti di Tiziano. Abbiamo parlato proprio la settimana scorsa. Io la trovo carina, devo dire, anche se rimane il concetto che dicevamo appunto la settimana scorsa, che Lazza c'ha l'autotune e Tiziano no.
1: Tiziano no.
0: No. Allora, ieri sera ti dicevo che c'è stato questo MMT, Music Meet Festival al Jumbo, che insomma in realtà erano già tre giorni che era alla sera con lo spettacolo, ma ieri sera c'era la serata finale, c'erano anche dei belli ospiti, perché c'erano Gian Maganna, Soraya, Cascada, c'era Sabrina Salerno, c'erano i Nancy Rubias, che io li ho scoperti ieri, sono una cosa fantastica, veramente portatori della bandiera dell'LGBTQ, e insomma hanno veramente scaldato l'atmosfera ieri sera. Poi c'era Bombay, che è un personaggio che è nelle classifiche in Spagna, sta andando molto bene, anche noi di Radio Carima stiamo suonando tantissimo i suoi pezzi, e devo dire che ha fatto una mezz'oretta di concerto niente male. Poi c'erano tantissimi altri personaggi, non andiamo a elencarli tanto, ma direi che anche Soraya ha fatto una bellissima esibizione con un medley di mezz'ora, ha cantato veramente di tutto, doveva cantare una ninna nanna ancora e si era spiegata. Però insomma alla fine di tutto, a chiusura all'una e mezza di notte,
1: sei stato sveglio fino a quell'ora?
0: Sì, perché noi siamo andati là verso le 10, c'è Sabrina Salerno, aspettiamo, l'hanno messa per ultima, ok, all'una e mezza, eravamo tutti stanchi, morti, no? E come dire, allora è arrivata lei, ovviamente è un mito, no, per noi italiani, Sabrina Salerno, certo. boys, però in realtà poi che cosa ha fatto? Ha fatto due cover non pervenute come concetto, ok, e poi ha fatto solo boys, basta, stop. Non ha fatto neanche Siamo Donne, perché probabilmente col fatto che era in italiano ha detto non oso, visto che siamo qui in Spagna, invece era pieno di italiani davanti e quindi avrebbe forse fatto anche piacere. Secondo me erano l'una e mezza, le hanno detto vai a casa, perché sennò qui fra un po' arrivano i carabinieri, ci mandano via perché domenica notte. Questa è un po' la situazione. Non mi ha entusiasmato, più che altro è l'amore che abbiamo nei confronti di Sabrina Salerno, perché insomma fa parte di noi, no? Però in qualche modo devo dire che non mi ha colpito più di tanto, era un po', è stata un po' moscetta rispetto anche a un po' tutto il resto, però comunque Sabrina è Sabrina. Devo dire che abbiamo beccato due nostri ascoltatori in prima fila davanti alla cosa, non siamo sicuri al 100%, ma secondo me sono loro, Vivi La Rossa e Robin Papp, che hanno lanciato addirittura lei, Sabrina Salerno. Senti che roba, capito? Cioè ci facciamo come dire notare, e
1: tifo
0: poi
1: da stadio.
0: Sì. E poi come dire è partita lei, ecco. Questo è l'unico momento alto della sua esibizione.
1: Ecco.
0: Mentre tutti gli altri artisti avevano messo su un'impalcatura incredibile, no? Suonando dal vivo, con tantissimi anche ballerini, eccetera, lei insomma all'una e mezza è arrivata, ha scolettato un po', due ballerini, uno più imbranato dell'altro, secondo me andavano un po' uno per cavolo proprio. Comunque insomma, Sabrina, sei tutta noi, ok? Ti vogliamo bene ugualmente.
1: È la prima
0: ugualmente.
1: Volta che la vedo vestita.
0: Sei cattiva, sei fondamentalmente cattiva.
1: Feroce, Robby, feroce.
0: Feroce. Va bene, comunque era Sabrina. Sabrina Salerno con Boys, Boys, Boys. Ovviamente la qualità è quella che è, siamo riusciti a beccare questo momento dell'esibizione dal vivo, e dopodiché hanno chiuso proprio tutto quanto, sono tutti andati a casa, anzi forse hanno fatto ancora qualcosina, però devo dire che è stato l'ultimo ospite in chiusura. Nonostante tutto, all'inizio verso le 10 l'avevano anche citata sul palco più volte con Siamo Donne, quindi tutti quanti si aspettavano anche quella canzone. In realtà poi lei non l'ha fatta, ha fatto tre pezzi e se n'è andata a casa. Va bene Sabrina, ti vogliamo bene lo stesso, non ti preoccupare, perché sei tutti noi italiani, e veramente erano tanti gli italiani ieri davanti al palco, posso assolutamente garantire. C'è la pubblicità, torniamo dopo.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11, y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
5: Radio Calima recomienda
6: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en zona Mesa y López. Terapia Energética laspalmas.com.
7: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.

0: No Good, Amy Winehouse, grande, grande, grande. Le 11:21, eccoci qua Barbie, per partire invece con la prima notizia. Abbiamo un po' ritardata perché giustamente volevamo un po' rendervi conto di Sabrina. Sabrina,
1: Sabrina. No, adesso vi do quella che voglio dare, stavo invece guardando insomma un secondo quello che è il debutto stasera della Spagna ai mondiali, che erroneamente
0: parleremo credo con Valerio,
1: esatto,
0: subito
1: tra
0: dopo
1: 5 minuti. No, ma la cosa che mi diverte è che stanno giocando sti mondiali dei paesi che neanche sapevo che esistessero, ma non ci siamo noi. Vabbè, questa è una piccola riflessione. Invece parliamo di musica, che facciamo molto meglio, perché che vedo ha annunciato le date del tour del Baifo, che comincerà, insomma ha annunciato le prime due date. Pare che sia un tour molto lungo, però insomma due a due, così facciamo con calma, che saranno Madrid e a Barcellona, esattamente il prossimo aprile, anche se le prevendite sono praticamente aperte oggi. Il 9 e il 10 aprile sarà a Madrid, a Barcellona l'1 e 2 luglio a Sant Jordi. E la cosa divertente insomma è che ancora non ha annunciato le date del tour del Baifo in Canarias, perché dice che sarà una sorpresa, perché vorrà in qualche maniera essere molto presente nel suo amato arcipelago, però si tiene abbottonato. Idem per quanto riguarda le altre date, perché voglio dire, cioè, annunciato il tour di Quevedo due date, vale? Cioè,
0: comunque è inarrestabile il suo successo, ormai lui con la Graziosa è praticamente primo ovunque in Spagna, quindi devo dire che è anche bella questa cosa, che un album concepito fondamentalmente proprio per dare lustro, no, all'arcipelago canario, sia stato preso così bene anche da tutta la Spagna, tanto da portarlo alla vertice di ogni classifica. Anche ieri posso dirti che durante questa manifestazione, negli stacchetti in mezzo tra un personaggio e l'altro, tra un ospite e l'altro, spesso e volentieri arrivavano e mettevano delle coreografie su tutti i pezzi del Baifo di Quevedo, e la gente era lì che in brodo di giugel quasi ballava più per gli stacchetti in mezzo che per gli artisti che poi c'erano ieri sera. Quindi molto molto molto bello. Sono le 11:24 su Calima, tra poco ci collegheremo con Tenerife, dove ci sarà Valerio Capasso, il nostro esperto per quanto riguarda il calcio. Andiamo un po' a vedere la situazione di quello che è stato questo weekend a livello dei mondiali, e poi si parlerà ovviamente della serata di oggi.

0: Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra, lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiarire se ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni sull'intesa annunciata da USA e Iran ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borge Hoiby, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United da Milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: ...1996.
2: Sono

0: canzoni più amate di Michele Zarrillo era il 1996. Se non erro partecipò anche a Sanremo, se non erro. Un attimo di lapis, ma penso proprio di sì, con L'elefante e la farfalla. Cara Barbara, siamo pronti?
1: Vediamo. Hai tirato fuori la zarzuela.
0: Sì, assolutamente sì. Diamo il via anche alla diretta su Facebook, perché adesso è il momento di collegarci con il nostro, chiamiamolo così, inviato a Tenerife, però
1: l'esperto di fiducia.
0: L'esperto di fiducia, sto parlando ovviamente di Valerio. Vediamo se ce l'abbiamo. Valerio, buongiorno, eccolo qua, come stai?
2: Sì.
0: Allora Valerio, oggi grande giornata se non erro, no? Perché se non erro gioca la Spagna oggi, o sbaglio?
2: Sì, esatto, oggi alle 5 Canarie giocherà, farà il suo debutto mondiale contro Capo Verde.
0: Senti, intanto prima di parlare della partita che ci sarà oggi, diamo un po' un sunto di quello che è successo nei due giorni in cui non ci siamo sentiti, quindi parliamo di sabato e domenica. Come sono andate, certo, le inaugurazioni e quali partite ci sono state e come sono andate?
2: Allora, diciamo sabato è stata una giornata, diciamo, che non ha avuto un calcio molto spumeggiante. Invece domenica è stato molto, ieri è stata una giornata molto interessante. E sabato comunque si è iniziato tutto con Qatar-Svizzera, che è stata una partita a senso unico da parte della Svizzera, che però non è riuscita a concludere più volte in rete, quindi è finita 1-1 all'ultimo minuto con il Qatar che ha beffato appunto gli elvetici. Marocco-Brasile era un po', non dico una finale anticipata, però una partita molto attesa, e si è conclusa comunque solo sul risultato di 1-1. E invece gli appuntamenti notturni di Haiti-Scozia e Australia-Turchia sono comunque stati, non dico deludenti, però comunque non abbiamo visto una qualità incredibile. Però c'è stata la sorpresa Australia, che diciamo io non mi aspettavo battesse la Turchia, anche perché sono in un girone molto equilibrato insieme a Stati Uniti e Paraguay, quindi diciamo che non mi aspettavo questo 2-0, anche per la squadra che aveva costruito il CT italiano Montella. Invece domenica, ieri, si è aperto tutto con Germania Curaçao, la piccola isoletta caraibica purtroppo ha perso 7-1, quindi diciamo non c'è stata storia, però almeno sono stati 15-17 minuti di parità, quindi guardiamo il lato positivo. E poi c'è stato un big match, ovvero Giappone-Paesi Bassi. Il Giappone è sempre più in crescita, sempre più in fase di salita, no, sul calcio.
0: Sarà contenta Barbara che lei è una fan del Giappone.
1: Ti farò Giappone. Diciamo che
2: è diventato canon il Blue Lock, ecco. E sono riusciti a beffare Paesi Bassi all'ultimo con diciamo due gol molto fortunati, perché entrambi arrivano su deviazione, però comunque è stata una partita meritevole del pareggio.
0: Bene.
2: E poi nel match notturno la Costa d'Avorio ha battuto in extremis l'Ecuador dopo tre traverse prese in partita e due traverse un palo prese dall'Ecuador. E invece poi nel match delle 4 di notte, 3 di notte Canarie, la Svezia ha annichilito la Tunisia 5-1, quindi è stato, diciamo, il match più...
0: Senti, scusami, perché mi sono perso l'Australia ieri quando ha giocato, esattamente.
2: L'Australia ha giocato la notte tra sabato e domenica alle 5 di mattina.
0: Ah, strano, perché no, perché sai perché te lo dico? Perché andando in giro qui al sud di Gran Canaria mi è capitato più volte di vedere esultazioni da calcistiche da alcuni bar in orari sparsi, quindi o mandavano qualche pezzo registrato o comunque erano live, però insomma ho cominciato a vedere un po' di atmosfera calcistica nei locali.
1: Bellissima questa frase, scusate, esultazioni calcistiche. Che gli orari più disparati in vari bar, direi che questo
0: è uno slogan mondiale, come dire, l'ho fatto però politicamente corretto.
1: Okay. No, perché poi
0: dicevi Valerio.
2: Diciamo che hanno sparso, diciamo, tutte le partite in vari orari, quindi abbiamo la partita del pomeriggio, la partita della sera, la partita delle prime ore notturne e poi quella di notte fonda, quindi diciamo che ci sono...
0: almeno quella della Spagna ha un orario decente oggi, direi, no?
2: Quindi sì, sì, sì,
0: non quella... dobbiamo fare la notte per poterla guardare, se non erro, quindi alle 5 Canarie, perché prima è venuto Michelangelo dicendo: ah, c'è la partita oggi, ma io come al solito mi confondo, è alle 5 Canarie o alle 5 spagnole? 5 Canarie, quindi 5 alle 6 Canarie. In Spagna, va bene, ok.
2: Sì, sì, poi alle 8 Canarie ci sarà Belgio-Egitto, poi alle 11 Canarie Arabia Saudita-Uruguay e poi direttamente alle 2 Iran-Nuova Zelanda. Quindi
1: e
2: diciamo
1: tu le guarderai
2: che...
1: tutte?
0: Tu le guardi?
2: Sì, sì, assolutamente sì. Sì, sì, sì. Io finora non ne ho saltata mezza, è di

0: mondiali non si era mai qualificata, quindi non ha una rosa molto...
1: Credo che qui, diciamo, alle Canarie ci sarà parecchio tifo, perché sai, Capoverde alla fine sono molto vicini a noi, sono di sotto, sì, quindi c'è un po' di antagonismo da questo punto di vista, anche un po' turistico, quindi, come dire, sarà una partita molto accesa sia per la Spagna, ma ancora di più qui in Canarias, credo, no?
0: Per quanto riguarda il Capoverde non lo so, però sicuramente se dovesse esserci Spagna-Marocco, secondo me sarà più rivalità, perché siamo molto vicini. Poi almeno qui a Tenerife c'è molto forte l'etnia magrebina, quindi comunque
1: anche qui,
0: diciamo,
1: a Gran Canaria, sì, quindi
2: una domanda tra le grandi che hanno già debuttato, voglio dire, tra le big, chi hai visto giocare meglio, insomma, chi si sta mettendo meglio sul campo?
0: Bella domanda. Secondo me, forse
1: azzarda, dai.
0: Forse nessuna delle big mi ha convinto davvero tanto. Forse mi hanno convinto molto di più qualche underdog. Tipo la Svezia gioca benissimo. Cioè la Svezia ieri, stanotte alle 3 di notte l'ho vista, ero stanchissimo, ma mi sono bastati 10 minuti e mi sono svegliato. Cioè è stata una botta di caffeina quel gioco della Svezia. Mi è piaciuto molto. E poi vabbè, Costa d'Avorio ed Ecuador rank. Però come big, per esempio,
1: ancora
0: il Brasile.
1: Ti riservi.
2: Vediamo il 17 l'Inghilterra, che debutta l'Inghilterra il giorno 17 mercoledì, insomma, anche per loro c'è bella attesa, e poi la Francia, insomma, vedremo, siamo qua tutti pronti.
0: Sì, no, anche perché l'Inghilterra ha fatto molto scalpore le convocazioni che ha fatto Tuchel, quindi diciamo, molti la danno anche addirittura fuori presto, però secondo me c'è tempo.
1: Bene, insomma, bene. Oggi ci gustiamo la partita della Spagna, sicuramente la più interessante, almeno per quanto ci riguarda. Tu invece ti gusterai anche tutte quante le altre. Domani mattina ti butteremo giù dal letto alle 11:35 per questa, che giustamente guardi le partite anche alle 5, secondo me, al mattino.
2: Beviti un po' di caffè
1: e poi ci colleghiamo. Valerio, grazie. Ricordiamo per gli amici invece in lingua spagnola, Valerio si collegherà anche oggi pomeriggio insieme a Michelangelo in Calima de Canarias alle 16:35 per seguire tutta la parte più spagnola e latinoamerica del nostro mondiale. Grazie Valerio, buona giornata, a domani.
0: Grazie a voi.
1: Ciao. Ciao. Radio Cali.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12:30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia in tavola.
5: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
6: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
7: Paolo Soyu, conocido chef que trabajó durante muchos años en hoteles de lujo en Lanzarote y estrellas Michelin en Italia, les ofrece su propuesta gastronómica, el restaurante El Ciervo, un lugar ideal para celebraciones de todo tipo con capacidad hasta para 50 comensales. Además del ciervo y el jabalí, su especialidad, les

0: il capolavoro dei Daft Punk prima del loro scioglimento, insomma Get Lucky, era con Williams naturalmente, e era anche il 2013 su Radio Cali. Quanti anni sono già passati? Io me lo ricordo ancora quando uscì questo album, ero emozionatissimo, perché già mi sono sempre piaciuti i Daft Punk, ma questo album veramente li ha consacrati al popolo tutto, no? Perché era veramente grandioso, oltre al pezzo dedicato a Giorgio Moroder dove lui dice My name is Giorgio. Giorgio è fantastico. Va bene, ok, d'accordo. Sapete, quando si parla di musica, io esco fuori. C'è chi esce per il calcio, io esco per la musica. È una questione di così, sono fatto così. Allora, cara Barbie, andiamo avanti con le nostre notizie. Così. Andiamo avanti con le nostre notizie. Mentre io continuo a ricevere foto di Roby Papp e la Vivi La Rossa, no? Che giustamente erano loro davanti al palco. Quindi, insomma, li salutiamo con tantissimo affetto. Noi abbiamo vissuto lo stesso momento insieme e in qualche modo è stata anche intervistata Vivi La Rossa, molto molto molto simpatica da conduttore, perché erano lì davanti che sbraitavano Sabrina
1: quindi in realtà lo spettacolo l'hanno fatto loro.
0: Esatto, hanno fatto sicuramente più spettacolo loro che Sabrina, voglio dire. Una cosa e l'altra. Comunque un saluto a loro che sono i nostri carissimi ascoltatori. Intanto invece le notizie dove ci portano?
1: Ci portano a Sant'Elmo, quindi siamo alla Spalmas de Gran Canaria. Parliamo un attimo parliamo di nuovo di cose di casa nostra. La settimana scorsa abbiamo parlato di papi, mica papi, di tutto e di più. Adesso torniamo alle nostre piccole cose quotidiane, perché insomma si parla un po' dei lavori, appunto, di restauro, di ristrutturazione di quella che è la stazione di Sant'Elmo, che sappiamo che sembra veramente un po' Sarajevo, diciamo, come urbanistica un po' vetusta, ecco. Si sa che sta per cominciare in qualche modo l'opera di riforma, no? Per modernizzarla, per renderla leggermentissimamente più contemporanea, più all'altezza di essere comunque una capitale, ecco, cioè quella
0: prima di pensare al treno, almeno mettiamo a posto la stazione di Sant'Elmo.
1: Esatto, quindi, ecco, sì, perché fa venire tristezza, sai, proprio quelle cose proprio un po' anni 70, un po', anzi anche prima forse. Comunque i lavori dureranno 8 mesi, si imprisa. Vediamo, certo. Questo diciamo come punto di partenza. In realtà sono spalmati su così tanto tempo perché l'idea è quella di non chiudere ovviamente la stazione, onde evitare che già la situazione traffico di La Spalma sia abbastanza caotica, si renda il tutto ancora più caotico. Quindi insomma verranno spalmati in questo modo, in maniera tale da chiudere soltanto dei pezzi della stazione ogni tot tempo, in maniera tale da riuscire a riaprirla, insomma a ripristinarla più velocemente, cioè insomma in maniera meno difficile possibile, insomma dando meno disagi possibili agli utenti, insomma dei guaguas, che sappiamo quanto il servizio pubblico è utilizzato alle Canarie. La galleria commerciale dovrebbe essere completamente rinnovata, quindi avere anche lì un'aura leggermente meno anni 70, e vediamo un pochino cosa succederà anche con tutta una serie di pantallas digitali, insomma cose che, voglio dire, nel resto del mondo sono ovunque, noi sembra che abbiamo conquistato, cioè tipo noi il resto del mondo in fibra ottica, noi abbiamo ancora il modem, quindi
0: sì, no, però in quello, perché poi in altre cose devo dire che non possiamo assolutamente lamentarci. Però ecco, su questa cosa sappiamo quanto la mobilità sia importante, specialmente in isole dove le strade non è che sono 2500, spesso e volentieri è una, no? Esatto. che raccoglie tutto, e quindi quando c'è poi spada, c'è da muoversi, bene che i mezzi pubblici funzionino veramente bene. Devo dire che funzionano poi alla fine, però diciamo che forse la stazione di Sant'Elmo aveva bisogno di una ritoccatina, di un macchiaggio,
1: giusto un pochino.
0: Va bene, adesso c'è Giovanotti insieme a Alfa. Buon vento. Radio Calima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il comune di Las Palmas di Gran Canaria dà una svolta alle politiche sociali promuovendo la costruzione di 115 nuovi alloggi protetti nella zona di Escaleritas per dare una risposta concreta alle famiglie vulnerabili. Spostiamoci a Lanzarote, dove il municipio di Tias ha ricevuto una maxi offerta da quasi 4 milioni di euro per la gestione delle storiche amache e dei servizi sulle spiagge locali. Novità sul fronte immigrazione a El Hierro, dove il soccorso marittimo ha intercettato una seconda imbarcazione con 68 migranti, portando a 153 il totale delle persone tratte in salvo nelle ultime 24 ore. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha lanciato un avviso per la fine di giugno, segnalando forti anomalie termiche in arrivo su tutto l'arcipelago, con temperature che supereranno la media stagionale di oltre 10 gradi. Chiudiamo con lo sport, a San Bartolomé de Tirana, dove l'amministrazione comunale ha premiato con una grande cerimonia l'eccellenza degli atleti locali, che hanno conquistato oltre 200 medaglie nell'ultima stagione. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: delle canzoni più significative di David Bowie, Heroes, 1978. Io ogni volta che ascolto questo pezzo mi vengono sempre i brividi. Poi si parla di eroi, no? E ce ne sono tanti, tanti, tanti di eroi, Barbara. So che tu stai per dare una notizia, però ti voglio fermare un attimo perché voglio raccontarti una storia, ok? Mi sono imbattuto questa mattina su un post che è di Emiliano Migliucci, che è un autore blogger italiano noto per una sua pagina Facebook molto seguita, in cui racconta con ironia episodi di vita quotidiana, famiglia e paradossi della società. E ha scritto questo post che secondo me è veramente toccante, ok? Lui è romano e quindi l'ha scritto un po' in romanaccio, quindi cerco di interpretarlo con la mia romanità, anche se poi è molto sporca la mia romanità, anche se sono nato e vissuto a Roma. Allora, il femminicidio spiegato a mia figlia, o almeno ci ho provato. Capire il femminicidio a papà è facile, basta che vai sul vocabolario e leggi la definizione. Femminicidio, uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale. Però a papà considera sempre che il vocabolario c'ha ragione, ma fa il lavoro suo, insomma, che è un lavoro sintetico, veloce e universale, e quindi ti dà ste definizioni secche, asciutte, granitiche, come se il femminicidio fosse un masso di granito che piove dal cielo a sorpresa sulla testa della malcapitata di turno. Ma mi sa che non è così. Il femminicidio non è solo un masso di granito che cade dal cielo all'improvviso in una giornata di sole. Il femminicidio all'inizio è una pioggerellina fina fina, ma non è una pioggia d'acqua, è una pioggia dei sassettini leggeri, leggeri, come quando arriva la sabbia del deserto, no? Che sporca le macchine. Da quella pioggerella perché pensi sempre che tra un po' esce il sole, una pioggerella dei sassetti e granellini, perché a papà c'è un granellino piccolo, piccolo, che femminicidio ogni volta che sarai ti dovette alzare a tavola per sparicchià, perché ste cose le fanno le femmine. E c'è un granello del femminicidio, ad esempio quando ti dicono che devi essere caruccia perché sei una ragazzina e le ragazzine devono essere carucce, e in mezzo a sta pioggetta il sole pare che ne esce mai. E poi crescendo t'accorgerai che tante donne sta pioggia dei granelli diventa una pioggia dei ciottoli e certe volte dei sassi. Ci sarà un ciottolo dei femminicidio ogni volta che qualcuno ti dirà come si fa a vestirsi da femmina, e ti spiegheranno quanto devi pesare perché sei una femmina. Ci saranno ciottolate dei femminicidio quando qualcuno si sentirà il diritto dei fischiate mentre, per esempio, passi per strada, no? Ci sarà un ciottolo dei femminicidio ogni volta che qualcuno ti dirà come vestirti. Ci saranno ciottolate dei femminicidio quando qualcuno si sentirà in diritto di fischiarti perché sei femmina, che non è un complimento, è una prevaricazione pure quella, è un'invasione di uno spazio che è tuo. E il problema manco è l'invasione in sé, il problema è che non lo vogliono accettare per quello spazio che è tuo. Che una femmina c'ha solo lo spazio che le concedono, e la pioggia può diventare pesante, piena dei sossoloni del femminicidio, se qualcuno mai, ad esempio, ti dovesse imporre di lasciare il lavoro che per quei due spicci e non ne vale la pena, così stai a casa coi figli, perché oltre ai soldi bisogna sempre tenere in considerazione questa importanza che ha il tuo lavoro. Ma il lavoro mio, guai a chi me lo tocca, il lavoro tuo, qualunque sarà, guai a chi te lo tocca, e poi i tuoi soldi varranno tanto quanto quelli degli altri. E poi la pioggia de sassate femminicidio diventa interessante quando qualcuno dice che chi può essere amico tuo e chi no, perché sei femmina. Quante volte puoi venirmi a trovare, fino a che ora puoi stare in giro? Ogni volta che un uomo te guarderà come una preda da aggiungere all'elenco, ogni volta che qualcuno riuscirà a fraintendere una parolina facile, facile, de due lettere: no, perché sei femmina. Ogni volta che, se mai dovessi averci figli, sono problemi tuoi, il papà al massimo ti dà una mano, perché se no che madre sei a papà? È un attimo passare dai granelli ai sassi, e i sassi saranno sempre più grossi ogni volta che verrai considerata per il ruolo che la società t'ha attaccato addosso, ogni volta che sarai madre, moglie, femmina, amante, prima di essere persona. una persona che tutte le cose sue, cose belle e anche brutte, che però vengono prima di tutto il resto e di tutti i ruoli che t'appiccicheranno addosso. E sì, pensa, pure io che ti ci ho messo al mondo, pure io ad un certo punto dovrò vederti prima per la persona che sei e poi per la persona che proverai ad essere, e poi, solo poi, per la figlia che amo e per la quale vorrei una vita perfetta, come se l'avessi mai capito che come è fatta una vita perfetta. Ogni volta che qualcuno deciderà che sei roba sua perché sei femmina, pioverà fortissimo. Che sei roba sua, sì sì, sua. E in mezzo a sto diluvio de sassate, ogni volta che viene giù un macigno più grosso e casca addosso alla vittima de turno, famo tutti la stessa stupita, nonostante la faccia stupita, nonostante sono 2000 anni che diluvia. Ogni volta che un masso casca addosso a una persona perché è femmina. E anche sotto a questa tempesta de macigni ci sarà qualche politico che dirà che tutto sommato la parola femminicidio non c'ha proprio senso di esistere. E ti dirò di più, nello stupore generale alla ricerca delle cause vedrai che qualcuno ci avrà pure il coraggio di dire: oh, se l'è cercata. Direi che è una sintesi fantastica, quasi commovente, non c'è bisogno di dire altro.
1: Okay. Mi ripeti solo il nome?
0: Emiliano Migliucci, vallo a cercare su Facebook e trovi, oltre a questa bellissima cosa, anche tante altre cose. Quindi parlavamo prima di eroi, in questo caso, quindi ancora affondiamo la lama di più perché è un supereroe. Che dici?
2: No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
3: Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno.

0: Grazie Roberto, è stato bellissimo quello che hai letto. Grazie.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: Swimming Swims e David Guetta, insomma, insieme a Tom Lally, che insomma in qualche modo hanno fatto un grande pezzo. Se tu pensi che è stato completamente oscurato il singolo nuovo di Swims, mentre questo, che è decisamente uscito molto prima, sta ancora funzionando tantissimo, specialmente qui in Spagna. Cara Barbie, allora 12:24, cosa vogliamo regalare come chicca ai nostri ascoltatori adesso?
1: Ma allora, vabbè, diciamo che la notizia del giorno ovviamente è quella che riguarda un po' il cessate il fuoco. Non parliamo di fine della guerra, ma di cessate il fuoco nella guerra, insomma, tra Israele, USA e Iran, che quindi questo qua comporterà in qualche modo la riapertura del famoso stretto di Hormuz e quindi la riaccessibilità del petrolio. E mi interessava darvi questa notizia perché, insomma, come boccata di speranza nei confronti dei nostri voli, che forse potrebbero tornare a scendere leggermente, magari incentivare un pochino più di persone a prendere un biglietto, magari un last minute, se venirci a trovare quest'estate, perché insomma è vero che l'occupazione hotelera, come dicevamo, è abbastanza ampia, sempre pacchetti all inclusive eccetera, però c'è davvero decisamente abbastanza malcontento da parte soprattutto di piccoli commercianti e soprattutto delle nostre isole rispetto a quella che è la situazione, insomma, in questo momento del turismo, con una stagione che insomma non si decide a decollare. Quindi insomma speriamo che questa notizia, che non si può parlare di fine della guerra, perché parliamoci chiaro, è sostanzialmente è come se avesse buttato giù la casa e adesso ci avesse messo davanti una porta, tutto a posto, tranquilli. Quindi
0: tanto lo sappiamo che ormai i giochi politici sono ormai quelli, sono a volte anche quello di dire una cosa, automaticamente dire il diretto contrario esattamente il minuto dopo, e poi ritornare sulla posizione precedente il minuto dopo successivo, insomma, quindi bisogna aspettare un po' di tempo e vedere quello che succederà. 12:25 su Radio Calima, c'è una canzone di Giusy Ferreri che devo dire mi è sempre piaciuta molto, ed è del 2009, si chiama Come pensi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Son las 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. Da Teheran dicono che l'intesa mette fine alla guerra. Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz. La premier giapponese Sanae Takaichi in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 guida francese. Takaichi, dopo la tappa a Londra, in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l'accompagnamento come invalido al 100%, ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo, la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne barese con l'accusa di truffa aggravata, truffa che sarebbe costata alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Addio instabilità meteorologica, arriva l'anticiclone, sarà una settimana di caldo record in tutta Italia, attese massime che supereranno i 30 gradi. Calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dai portoghesi di Abola, è stato raggiunto un accordo fra il club rossonero e l'allenatore per un contratto di 2 anni. Colpo di mercato del Real Madrid, che prende lo spagnolo Cucurella dal Chelsea per 60 milioni. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: 883 con 6 un mito. Stranamente oggi Barbara con gli 883 non ha fatto la sua solita scena, quella di cantare a squarciagola la canzone. Forse aveva altro da fare, cercare qualche notizia un po' più importante da leggere. Allora, alle 12:37 vorrei ringraziare tutte le persone che stanno scrivendo, perché sono veramente tante. Ecco, mi è partita la canzone, io non volevo che partisse questa canzone perché dovevo parlare, non so per quale motivo, ogni tanto fa così. Eccoci qua. No, stavo dicendo un discorso e quindi via, ecco.
1: È modo.
0: E quindi dicevo che insomma, devo ringraziare le tante persone che stanno scrivendo, in particolare donne, no, per quello che abbiamo letto, che ho letto prima di questo blogger, che insomma ha toccato il cuore di tantissime persone. Vi ringraziamo, perché vuol dire che
1: davvero,
0: c'è tanta attenzione anche su argomenti che non siano sempre soltanto frivoli, ok?
1: E come dicevo a Roberto fuori onda, soprattutto grazie a te che lo hai letto per tutte noi, insomma, che è molto importante che siano gli uomini che raccontano queste cose, non soltanto le donne che si parlano addosso, che se la raccontano, insomma. È bello che siamo, insomma, facciamo parte di un mondo in cui siamo anche sostenute, ecco, questo è molto molto bello.
0: Bene, invece le notizie dove ci portano, Barbara?
1: Ero presa perché stavo leggendo questa cosa che voglio raccontarvi a voi, perché secondo me non tutti sanno che parliamo di delle saline. Sappiamo quanto il sale qui a Forteventura, insomma, le Canarie e le saline siano molto molto sviluppate, per ovvi motivi, direi così. E il sale delle Canarie, il Flor de Sal, è molto famoso proprio a livello anche mondiale, molto molto molto pregiato. E stavo leggendo questa notizia che mi ha fatto una tenerezza incredibile, che arriva dalla Salina del Carmen, che è l'ultima salina tradizionale che resiste qui a Forteventura, dove praticamente si sta pensionando, si sta jubilando, sta andando in pensione l'ultimo grande salinero storico, no? Uno che originario di Lanzarote e in qualche maniera ha portato quella che è la tecnica della salina tradizionale canaria fino a oggi, a questi due giovani apprendisti a cui sta in qualche maniera insegnando come andare avanti nella tecnica tradizionale della salina, per portare avanti questa bellissima tradizione. Allora, volevo raccontarvi in che cosa consiste questa tecnica, come funziona, perché mi sono fatta un po' una cultura. Ovviamente sappiamo che, voglio dire, il sale è uno dell'oro, no? L'oro antico, addirittura il termine salario viene da questo, insomma. Con il sale si faceva commerci, il sale serviva a conservare i cibi, il sale prima del frigorifero era l'unica speranza di sussistenza delle popolazioni, perché appunto permetteva di conservare gli alimenti. E qui ovviamente alle Canarie le saline sono particolarmente sviluppate, sono di diversi tipi. Intanto quella di cui parliamo qui alla Salina del Carmen è una salina di quelle che funzionano ad argilla e muretti. Perché cosa succede? Praticamente l'acqua viene incanalata in maniera naturale in queste piccole vasche, in queste mini vasche che arriva con l'alta marea, no? Con l'alta marea queste vasche si riempiono attraverso un canale d'ingresso, grazie poi all'azione della forza delle maree. L'acqua finisce in queste ampie vasche di contenimento e qui inizia a evaporare lentamente, ovviamente per l'azione del sole e del vento, aumentando appunto progressivamente la propria concentrazione salina. Una volta raggiunta una densità elevata, l'acqua concentrata viene distribuita capillarmente attraverso una rete di piccoli canali di pietra che alimentano le vasche fenali. L'acqua entra in queste vasche sempre più piccole e poco profonde. In questa fase ovviamente la salinità supera il punto di saturazione e il sale precipita sul fondo, formando uno strato solido pronto per la raccolta manuale. E proprio la presenza di questa pietra lavica e di questi muretti neri ovviamente aumentano la temperatura dell'acqua e accelerano appunto
0: l'evaporazione, certo.
1: L'evaporazione. Quindi immaginatevi che lavoro capillare che viene fatto, insomma. Ovviamente adesso le saline sono anche industriali, eccetera, ma qui ancora a Forteventura, soprattutto in quelli di Lanzarote, ce ne sono tantissime, sono molto molto
0: belle. Io ne ho
1: viste
0: una bellissima, e non mi ricordo, alla Palma anche, che mi ha colpito perché era enorme ed era aperta al pubblico, e quindi si poteva proprio viaggiare in mezzo a questi depositi di acqua e sale, che appunto era bellissimo da vedere. Senti, quella di cui parlavi di Fuerteventura è quella che è sotto la caleta di Fuste, no? Quella
1: sì,
0: là,
1: esattamente,
0: esatto.
1: Lui. E comunque qua a me è capitato, io per esempio mi era capitato di andare nella zona dello Smolinos, che è un posto molto bello qui a Fuerteventura, dove c'era una vasca dove si era naturalmente formata un grosso strato di sale, evidentemente c'era stata una mareggiata, quindi era...
0: Ci hai fatto subito due spaghetti.
1: Me lo sono spalmato addosso. Oh, ma sapete che è unto il sale, non va via, cioè non riuscivo ad andare via, cioè senza, non so perché, che cosa, voi lo sapete perché lascia quella patina di unto?
0: Perché c'è
1: di
0: qualcuno che ci aveva fatto gli spaghetti aglio, olio e peperoncino, e quindi è rimasto un po' di olio lì. Vabbè, era una battuta.
1: Io me ne vado. Comunque bella esperienza, quindi venite a trovarci e venite anche a vedere le nostre saline, che secondo me ne vale veramente la pena.
0: All'inizio di trasmissione abbiamo parlato di questo MMT, questo spettacolo che c'è stato al Jumbo questo weekend, e abbiamo parlato che insieme a Sabrina Salerno eccetera eccetera c'è stato anche il concerto, il mini concerto durato una mezz'oretta buona, molto interessante, di Bombay, che insomma sta dominando un po' le classifiche in questo periodo in Spagna. E il nuovo singolo di Bombay che ha fatto ieri si chiama Quédate conmigo hasta el amanecer, e devo dire che ricorda molto Antes tu hubiera conocido di Karol G, no? Molto. E lui, molto paraculo, scusate il termine, poiché lo sa che ha fatto questa operazione un po' commerciale, ieri ha iniziato il pezzo

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
4: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928 39 58 40.

0: Allora, devo riconoscere che i Colors, loro sono proprio bravi a centrare gli hit dell'estate, perché anche quest'anno sono riusciti a fare un pezzo che, devo dire, è molto carino. Poi è finalmente fuori anche come schema, un po' più reggae invece che ton, come, quindi devo dire molto molto molto carino. Sembrava stupido anche il testo, poi in realtà ti prende, ti entra in testa. Loro hanno questo sistema per cui riescono a entrarti nella capoccia e poi lo canti anche se non ti piace. Questa è la cosa
1: concetto
0: fantastica.
1: Di tormentone descritto, esatto. Così canzoni che si appiccicano.
0: Ultima notizia di oggi, di questo lunedì 15 giugno. Vediamo un po'.
1: Allora, l'ultima notizia di oggi ci porta a fare un ponte tra la Palma e Marte.
0: Ah, ecco, bene, una cosa nuova, mi piace come idea, dai. Cosa c'ha la Palma che ricorda Marte?
1: Esatto, no, perché in realtà cosa sta succedendo? No? Sappiamo che la Palma, dopo l'eruzione del Tokakite, ci sono insomma tutte queste, questa nuova terra che si è informata, no? Di fatto è nuova superficie terrestre che è venuta fuori alla luce dagli abissi, dalle viscere del nostro pianeta, e tra questi ci sono questi tubi vulcanici che stanno iniziando a, come dire, a raffreddarsi, diciamo così, anche se ancora ovviamente non è che ci si possa andare a fare le passeggiate. Comunque, sostanzialmente, a quanto pare, gli studiosi hanno messo a fuoco un punto molto importante. Si stanno iniziando a creare delle microforme di vita, no? Dei microorganismi, delle micro particelle che stanno dando forma, stanno prendendo vita a qualcosa appunto di nuovo, che ancora non si sa che cosa verrà a svilupparsi. Questo cosa succede? Questo ci permette di capire in che modo si sviluppa la vita in condizioni estreme, no? In condizioni ovviamente di come possono essere quelle che ci si può immaginare sia ci sia in un tubo vulcanico che è venuto fuori dalle viscere della Terra qualche anno fa. E questo permette di capire e studiare come eventualmente si potrebbe colonizzare, come eventualmente si potrebbero esportare delle forme microbiologiche nuove anche appunto sul pianeta rosso, in vista di un'eventuale colonizzazione di Marte. Quindi insomma il laboratorio della Terra diventa essenziale per capire come potrebbe svilupparsi la vita anche fuori dal nostro pianeta. È incredibile, cioè io queste cose qua non so, allucino, come si dice in spagnolo, perché davvero tanto chapeau a tutti questi scienziati che hanno queste capacità di analizzare, di lavorare su queste robe che hanno il limite della stregoneria dal punto di vista ovviamente della mia ignoranza.
0: Non so se senti in sottofondo, mi hai visto un attimo distratto, perché sì, è da circa un minuto, mentre tu stavi leggendo la notizia, che qui sotto nel parcheggio del Mercurio c'è qualcuno che non so per quale motivo si è attaccato al clacson. Sta suonando, così deve essere successo qualche cosa. Cioè, sono tutti quanti che si stanno affacciando alla finestra a cercare di capire cosa sia successo. O è un antifurto, ma non credo, perché non siamo. Sembra proprio qualcuno che abbia la sua da dire e si è attaccata al clacson.
1: Avrà parcheggiato la macchina qualcuno davanti, sicuramente. Io farei lo stesso.
0: Adesso vado a indagare, poi domani ti dico.
1: Okay.
0: Ok. E intanto, naturalmente, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito anche oggi in Calima de Magnano. Noi torniamo domani, puntuali come sempre alle 11, e domani anche martedì, quindi c'è Pieraldo e tutta la band,
1: Baracco Baldo
0: Show domani, quindi fate i bravi, buon proveggio a tutti. E naturalmente vi ricordiamo che nel pomeriggio alle 16 abbiamo il nostro Michelangelo con Calima de Canarias, e alle 16:35 si parlerà in spagnolo anche oggi con Valerio Capasso di calcio dei mondiali, e si farà qualche chiacchiera su quello che poi arriverà pochi minuti dopo, perché alle 17 sappiamo che inizia la partita della
1: Tirate
0: Spagna.
1: Fuori i bandieroni.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.
2: Calima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha, e anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene anche la presidente del Consiglio Meloni, che afferma l'Italia si dice pronta ad inviare navi per sminare Hormuz, serve però l'ok del Parlamento. Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Panfili dalla presidente del Consiglio Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità, ha detto Meloni in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Siamo alla cronaca. Un cinquantenne di Trinitapoli, a nord di Bari, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato oltre 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social. Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadravano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano dell'ATM, l'azienda dei trasporti. Per questo ha aperto ieri un'indagine interna. I dipendenti si sarebbero scambiati le immagini in una chat WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. Maturità: si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano, la seconda il 19 giugno, cambia secondo il tipo di indirizzo frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. È tutto, alla prossima edizione.

0: vera, quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. Alla Spalmas in Calle Triana 66.

0: 6 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più la vostra radio in Canarias.
1: 627-629-553. Risponde Radio Calima. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare innanzitutto una nuova settimana e poi il nostro consueto viaggio del magazine di The Mag. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie, tanta musica da ascoltare. C'è una provincia italiana dove vivono bene, vivono mediamente più di 90 anni e non è una di quelle gettonatissime che tutti immaginiamo, quindi tra poco vediamo la prima classificata, ma un po' in generale tutta la classifica. Radio.

Secondo una classifica basata su dei dati Istat, andiamo a vedere qual è la città italiana, il luogo italiano dove mediamente si vive di più, quindi quasi tutti riescono a raggiungere facilmente i 90 anni. Rullo di tamburi è Treviso, è il territorio italiano con l'aspettativa di vita più alta, e subito dietro ci sono sempre città del nord come Lecco, Monza, Brianza, Milano, Trento. In fondo alla classifica invece compaiono soprattutto delle province del sud, e questa cosa racconta tantissimo, no, se vogliamo, del nostro paese, perché vivere più a lungo non dipende soltanto dalla genetica, ma in gioco ci sono, entrano in gioco un bel po' di cose, no? La qualità dell'aria, la sanità alimentare, il lavoro, lo stress, i servizi pubblici, perfino il modo in cui si vive la quotidianità, no? Fa tanto. Ci sono delle zone dove ci si sposta di più a piedi, dove il verde è più presente, dove il ritmo della vita è anche meno pesante, no? E tutte queste cose messe insieme una dopo l'altra finiscono per avere un impatto reale sulla salute di una persona. La parte interessante però è un'altra. Oggi non stiamo più parlando soltanto di quanto si vive, ma di come si vive, perché arrivare a 85-90 anni sicuramente è un grande risultato, ma conta anche secondo me di più arrivarci bene, essere lucidi, autonomi, con una qualità della vita ottimale. Ecco, forse il vero lusso moderno oggi sta diventando proprio questo: invecchiare lentamente e farlo bene.

0: Special 3. Tre hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Siamo pronti per ascoltare tre non stop, tre brani consecutivi. C'è il nostro Special 3, sempre qui con The Mac.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto l'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa. Subito bene le borse, sia quelle asiatiche che prima, che appunto quelle europee. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, però, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero Pechersk a Kiev. Inizia oggi il G7 a Vienna in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena dei colloqui, quello in Medio Oriente con la previsione di firma d'intesa venerdì in Svizzera e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droghe e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere. Il calcio è ufficiale a Mourinho al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore dello United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028. L'allenatore perciverà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei bonus a Mourinho atteso in serata a Milano. È tutto, alla prossima edizione.

Non so se ve ne siete resi conto, ma basta un semplice raggio di sole nelle città italiane e cambia proprio l'atteggiamento che tutti noi abbiamo. Abbiamo voglia di fare più cose. Questa è una sensazione, ma anche una spiegazione scientifica che tra poco.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

succede ogni anno, cari amici, che passiamo settimane e settimane chiusi dentro casa, quando le temperature non sono proprio ottimali, no? Eccezionali, fa freddo, le giornate sono corte, diventa subito buio, quindi diciamo la serata perfetta è coperta, zero sbatti, serie televisiva, binge watching, guardare un episodio dopo l'altro, poi improvvisamente arriva il sole e cambia l'umore del mondo, si pranza fuori anche se c'è anche un po' di freschetto, si allungano le pause, si cammina senza una meta precisa, perfino la città sembra più leggera, e non è solo una suggestione, la luce solare influenza davvero il nostro cervello, aumenta la serotonina, la dopamina, e anche per questo col sole torna quella voglia di vedere la gente, di stare all'aperto, fare programmi. In pratica il sole non cambia soltanto il paesaggio, no? Lo rende più bello, più luminoso, ma cambia proprio il nostro comportamento, ed è una cosa bellissima in tutto questo, ci ricorda quanto poco serve a volte per sentirsi meglio. Non c'è bisogno di andare alle Maldive per forza per 20 giorni per stare bene durante il periodo estivo, ma basta appunto un po' di sole, queste giornate un po' più lunghe, e automaticamente ricarichiamo

anni, cari amici, ci hanno sempre detto che chi dorme non piglia pesci, no? E dormire troppo è sintomo di un'elevata pigrizia. In realtà adesso qualcosa è cambiata, si è capovolta la situazione e per tutte le persone che amano dormire anche tanto, diciamo che è una notizia abbastanza positiva.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: The Mag Special 3.
1: Secondo uno studio americano molto interessante, i millennial dormono più della generazione X alla stessa età. Parliamo di pochi minuti al giorno, che però messi insieme diventano giorni interi di sonno recuperato durante l'anno, e dietro questo dato c'è un cambiamento culturale enorme. Per decenni un po' tutti noi siamo cresciuti con l'idea che il successo, non raggiungere determinati obiettivi, passasse proprio dal sacrificio, dal togliere dei minuti, delle ore al nostro sonno quotidiano. Invece oggi è cambiato totalmente, cioè bisogna dormire, bisogna lavorare, questo sì, ma per essere produttivi bisogna dormire. Chi dorme non piglia pesci, possiamo eliminarlo. I millennial stanno iniziando a vedere il sonno come una forma di salute mentale, fisica, non come tempo perso. Anche perché oggi, tra stress, burnout, sovraccarico mentale, tutte queste cose sono diventate evidenti, quindi succede una cosa curiosa: riposarsi bene sta diventando quasi un lusso moderno. Dormire 8 ore al giorno oggi sembra una rivoluzione, è eroico, no? Chi riesce a farlo, per le tante cose che dobbiamo portare a termine nella durata di 24 ore. Quindi la stanchezza dobbiamo contrastarla subito, altrimenti i nostri obiettivi, no? L'essere produttivi ne verrà sempre meno.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima. Yo.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Un pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto intanto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato l'incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 e Vienna in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Dopo l'incendio locale, le costellazioni a Crans-Montana ha costato la vita a 42 persone. I percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, mentre per gli studenti italiani coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero usufruito 3 associazioni a delinquere. Nel calcio, ora ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, arrivata la firma quest'oggi dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingonia e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra a Palladino, esonerato al termine della stagione. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha dato ufficialmente il via ai lavori della strada Ofra-El Chorrillo a Tenerife, chiedendo pubblicamente scusa ai cittadini per un ritardo storico lungo ben 30 anni. Spostiamoci a Gran Canaria, dove sono stati stanziati 933.000 euro per il raddoppio e la messa in sicurezza della strada di Almatrice, un intervento che includerà anche nuovi marciapiedi accessibili. Novità importanti per i trasporti marittimi a Fuerteventura, dove la compagnia Balearia ha annunciato il ripristino della rotta tra Morro Able e Las Palmas di Gran Canaria, con 3 collegamenti giornalieri. Ci trasferiamo a La Palma, dove le riserve idriche dell'isola affrontano la stagione estiva con gli invasi all'80% della capacità complessiva, grazie ai forti investimenti sulle infrastrutture. Chiudiamo con la grande musica a Santa Cruz de Tenerife, dove il celebre gruppo rap Hijos de la Ruina ha annunciato la sua unica e attesissima data nell'arcipelago per il prossimo ottobre. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre.

0: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
1: El 13 de julio, la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma avverrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. E apertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia, la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra Palladino. L'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione.

0: da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
4: Carica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son las 17:30 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma avverrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. Riapertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia, la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra Palladino. L'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha dato ufficialmente il via ai lavori della strada Ofra-El Chorrillo a Tenerife, chiedendo pubblicamente scusa ai cittadini per un ritardo storico lungo ben 30 anni. Spostiamoci a Gran Canaria, dove sono stati stanziati 933.000 euro per il raddoppio e la messa in sicurezza della strada di Almatrice, un intervento che includerà anche nuovi marciapiedi accessibili. Novità importanti per i trasporti marittimi a Fuerteventura, dove la compagnia Balearia ha annunciato il ripristino della rotta tra Morro Able e Las Palmas di Gran Canaria, con 3 collegamenti giornalieri. Ci trasferiamo a La Palma, dove le riserve idriche dell'isola affrontano la stagione estiva con gli invasi all'80% della capacità complessiva, grazie ai forti investimenti sulle infrastrutture. Chiudiamo con la grande musica a Santa Cruz de Tenerife, dove il celebre gruppo rap Hijos de la Ruina ha annunciato la sua unica e attesissima data nell'arcipelago per il prossimo ottobre. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
5: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí. 639-530250.
6: 639-530250. 0250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe numero 26 ATP con il punteggio di 6-2 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personal.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia. Accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
1: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637 600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come

0: Grill La Cabanita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabanita Park.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: Bentrovati, buon lunedì 15 giugno con il GR delle buone notizie. I social media stanno perdendo peso nelle scelte di viaggio degli italiani, mentre cresce il desiderio di organizzare vacanze basate su interessi personali e consigli considerati più affidabili. Un sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator, oggi prevale invece una logica più personale e meno legata all'esposizione social. Viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri. Secondo dati ufficiali, nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva. Già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un fenomeno che si sta estendendo grazie all'opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax ammirando panorami. Un volo Tokyo-Londra o Parigi-Tokyo di sole 3 ore potrebbe essere in realtà non subito ma tra 14 anni. La Japan Aerospace Exploration Agency ha compiuto infatti un importante passo avanti nel campo dell'aviazione ipersonica, completando con successo il primo test a terra di un motore ramjet in grado di operare a velocità fino a Mach 5 oltre 6.000 km orari, più di un Concorde. L'esperimento è stato condotto verso il centro spaziale di Kakuda nella prefettura di Miyagi, in collaborazione con 3 università giapponesi. Nel Monferrato la fioritura della lavanda da spettacolo, tanto da valerle l'appellativo di Provenza d'Italia. In queste settimane il colore viola disegna filari irregolari che seguono l'andamento morbido delle colline, creando contrasti molto fotogenici. Questa porzione del Piemonte tra Casale, Acquiterme e Ovada è più nota per le sue aree vinicole riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e che ne fanno una meta speciale per un weekend fuori porta. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Alex Warren, Fever Dream.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: che sta sotto di te.
1: Radio Kalima.
2: In Radio Kalima suena Jovanotti Alfa. Buon vento.

0: soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Luca Lima. En Radio Calima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: 1994.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

missing mind, same old us, before we learned our truth.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: FM.
1: En Canarias.
2: Es la hora 23, 31 minutos.
3: Solo le 23 y 31 minuti.
4: Radio Calima.
5: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,